e spatart, su minca i sinos ti ciaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala d'arege, e muraiet chi verda al braso bosco, e spatart, aure silenzio, l'uro di curine, su lei si peire e si ruine, da coda pru, per ciamina al fus la presmes giurn. Venare lupita vernus portare bonur balan la cisain bullugia e l'uranare in cerca a valdin la buschina e cianca ben perdu e lupastre le scurbase in cui venare pa per semina tempesto se nosti su nosti culur non le spancatar se in i re del giur saiaren de melodia magada ti ci caire passo ciariero di sunaire banda del bosco desfilare in volanna processium, rampelado, si slure sun de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, s'amuseren, anache il sunghi vien san di pilum. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la susai, bullugia e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ven perdu. E lupastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, segni rei del giur.